cazzo americano lo fa? Ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa? Vai facendo i disegni, faccio i muri, il scarpetto, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola. Ma che cazzo è quando mi fai? Giro con questo microfono, ti parli, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Vaffa di camera, sì, vaffa di camera, mannaggia, capatone, mannaggia.